0: 98.5
1: 2000
0: FM.
2: La sera del censimento è stata martedì 11 agosto. Il censimento è obbligatorio per ogni nucleo abitativo. C'è ancora tempo per compilarlo. Visita il sito census.abs.gov.au/italian o chiama il numero 1800 181 227, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica, Canberra.
3: 2000 station sponsor.

Y te pega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. Y te pega così, sembra che il paradiso si nasconda.

0: 98.5 2000 FM.
1: La sera del censimento è stata martedì 11 agosto. Il censimento è obbligatorio per ogni nucleo abitativo. C'è ancora tempo per compilarlo. Visita il sito census.abs.gov.au/italian o chiama il numero 1800 181 227, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica, Canberra.
2: 2000 station sponsor.

0: Scioglie i capelli e combatti.
1: 98.5 2000 FM.
2: La sera del censimento è stata martedì 11 agosto. Il censimento è obbligatorio per ogni nucleo abitativo. C'è ancora tempo per compilarlo. Visita il sito census.abs.gov.au/italian o chiama il numero 1800 181 227, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica, Canberra.
3: 2000 station sponsor.

poco lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto e forse anche di me.

Nella testa girano pensieri che io non spengo, non è uno schermo, non interagiscono se li tocchi. Nella tasca un apparecchio che è specchio di questo inferno, dove viaggio, dove vivo, dove mangio, con gli occhi. Sono fiori a scarabocchi, un quaderno, uno zio.

E allora ti dico un trucco per comunicare, trattare il mondo intero come un bambino distratto, come un bambino distratto da terra normale, che sia più facile spegnere che cercare un contatto.

16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.